lingua tra di noi. Se è sbolato, on the run. Sunflower, baby. George, tu con Thank you very much.

siamo pronti. Applauso per le Mothers. Signore e signori, Frank Zappa and Mothers.